0: vostri contenti in me a parte ancor prendete, che della vita e degli spiriti miei una parte sei tu, l'altra tu sei.
1: Regge piante
0: sorci, amato Ariodante, in questa età decio alla figlia pensar al regno, ne soffri.

stanotte. Quanto adorna Ginevra, si adorna di sue vesti, cerca imitarla in tutto, disponi come mai vecchio. E poi, nelle sue stanotte,

0: Ginevra.
1: Oh mio signore.
0: Monica.
2: Oh, chi me che vedeste?
3: Questo sogno infame, sei che morte, dove?
4: Serva Cerrano, a che tanto?

morto viso la corte, e Cristo al mar vicin, quasi un baleno nato dei fossi.

0: l'alma reale si distingue dall'altre, allor che forte resiste a colpi dei iniqua sorte.
1: Qual preludio funesto?
0: Aria sventura.

Crescendo! Leggi! Di notte, per la porta della stanza, l'urcanio dice d'aver visto come Ginevra vi introdusse un certo amante. E spose il vero, e quando mi sia chi la difenda, l'accusa, e soffre sostener

tu mostra al mondo e al cielo in unir la figlia rea non se padre e se non re. Ma tu mostra al mondo e al cielo che in unir la figlia rea non se padre.

se innocente tu sei, sperarti lice che vinca il tuo campione. Polinesso,

0: io Dante, ove son io?
1: Tu vivi,
0: tu respiri.
2: Amica forte, cieche figlio e l'innocenza intesi della mia principessa.
1: E da chi e come?

0: dire, Gianduca morendo confessò le sue frodi.
1: Eppur non so.
2: Erciti, tutto oblio, tutto perdono. Non più corro alla figlia, tu seguimi Ariodante e cangi incanto e la mia corte.